0: Padre
1: Sovente,
0: con te fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che tore, che fella teno che علينا بعيد وعلى الزود علينا أذينا علينا غرقينا.

0: Osservare se ne in pensiero, osservare tu mi vermano, osservare ogni occhio di osservare ogni occhio di osservare ogni occhio di osservare ogni occhio di osservare ogni occhio di osservare ogni occhio di osservare ogni occhio di osservare
1: Ani lani,